Che ora tardi in per urgenza avere, ma non c'è Reinaldo, un suo tacca e pisone e pata ceipi, ermana Elena, persona e pach, pas famiglia antimpa, ermano Reinaldo, re di Curawasi, así che persona e saluta i ruschi a poenchi, agli angio alle gliaci, in agliata, pastor Juan Quispe, persona e taps, esposa e chita, gli appacciali e chisaca e Curawasi a pipi, gli appagliano uier, juego che panaicona, una paesca che a poenchi, sapanco.